0: vera puti. Ma è condini nanti già di vera puti.
1: Hiro vera puti.
2: Hiro vera puti muna lo sanneng, di kibar.
1: Si gede mami nang tau malaguna Indonesia Raya.
2: Iya.
1: Kamen vera puti.
2: Anu nyo palambangin ninjo lagu.
1: Oh kamen nyo.
2: Supaya kompat.
1: Maksudnya nyata seri, vera puti bersatu.